0: ciò dei soldi.
1: Se io mi sa come io,
0: dai un ricchi in casa da fare.
2: Rilda, a me sa che sei un lugar da te a zina. Avrà che la come tu mai non c'è più. Te io, mi sei rigata a vina.
0: Tu qua, e si, mi ti dica, capisarà che te ha il cu, vera ti si delega, avrà che te lo cu. E mi faccio vedere io.
3: Thank you.

0: Samira, Samira,
1: agora Samira.
2: Sana a siatto a bekeira, the voku sa guinea. A gum gum
0: bahe. Gibea.
2: Ciao, ciao, hadigeki.
0: Ciao, ciao, ciao, hadigeki. But Aladula use West Daki. But Aladula use
2: West Daki.